Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore. Come

Siamo il quadro che non ho mai visto nei musei, scegli me. Che le piazze e monumenti avranno da invidiarci, scegli me. Tra le cose che lasciano segno, ci sei. Ci sei. Scegli me. Voglio scoprirti come un continente, scegli me. Perché da soli non si è buoni in niente, salvami. Come solo nei libri, come solo tu.